0: Ado cenno, signore!
1: Sì, in questa notte, quando dorme Ginevra si adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come lei e più. E poi, nelle sue

0: te accolpirei iniqua sorte.
1: Al preludio funesto
0: aria sventura.

0: se innocente tu sei, sperar ti lice che vinca il tuo campione. Polinesso,
1: rinuncio a tal difesa,
0: e io l'accoglio.

0: venga! L'attendo!
1: S'altri non v'è, io amor mio difendo!
2: Fermo, signor! Non manca difesa l'innocenza!
1: O ciel!